0: Grazie ancora, grazie mille.
1: Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.